0: Lisa, ti stavo parlandomi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.